Team Urgent.

0: digitale terrestre.
1: Le 6 in punto del mercoledì mattina. Coraggiosi, buongiorno. Buongiorno, ma soprattutto complimenti. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, come andiamo? Tutto bene? Pronti a ripartire? Svegliamoci con tre brani non stop.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: Negli anni 90, l'ultima di uno stop delle 6 della mattina, in tanti ad annuire con questa gravissima malattia che si chiama nostalgia. Voglio tornare negli anni 90, invece no, ci tocca questo mercoledì 19 di agosto, peraltro alle 6 e 8 minuti, quindi buongiorno e complimenti a tutti i coraggiosi che sono già con noi, a tutti i lavoratori del mese di agosto, ma anche a tutti quelli che hanno detto: ma mi sveglio e accendo M2O. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi, ripartiamo, c'è una canzone nuova.
1: M2 Hot

qua c'è questo dannato retrogusto di nostalgia per una canzone nuova però del DJ norvegese Kygo con l'americano Max McNown. Take Me Back, titolo dell'M2 Hot delle 6.

0: quella che stiamo ascoltando alle 6:18 del mercoledì mattina. Si chiama I Never Knew, ovvero non l'ha mai saputo e nessuno mi ha mai detto nulla, capito?
1: Grande Giorgio, questo sì che è un inizio.
0: Grazie, grazie.
1: Un saluto,
0: amico
1: da
0: mio.
1: Michele Dalbiate.
0: Ciao Michele, buongiorno. Allora, a proposito di coraggiosi, c'è gente che è già in piedi, ma di coraggio non ne vedo così tanto.
2: Io invece, Giorgio, voglio tornare a letto.
0: Ho capito.
2: Io sonno.
0: Nessuno te lo sta impedendo, però se rimani con noi non te ne pentirai, capito? Però non posso spoilerare.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: mattina. Dal Brasile questa canzone su M2O, tra poco torna anche il diario della gratitudine con cara M2O, oggi sono proprio felice perché almeno un buon motivo ci sarà. Prima torniamo indietro con questa canzone meravigliosa di Pink.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

the Floor è il titolo della canzone, originariamente degli Star Sailor e più attualmente riportata nel 2026 dai Parigini Offenbach, anche se sembrano tutti francesi. Le 6:27 del mercoledì mattina, buongiorno ancora, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Sono già qualche giorno che sfioriamo l'argomento, il diario, no? Questa grande abitudine che dicono faccia molto bene, ma in particolar modo uno studio dice che faccio molto bene scrivere un diario della gratitudine. Ogni mattina buttar giù due righe e scrivere almeno un motivo per cui si è felici, no? Quindi lo facciamo anche noi, ci sarà almeno un buon motivo. Quindi 342 654 3210 completa la frase se hai voglia, eh? Cara M2O, oggi sono proprio felice perché completa la frase. Nel frattempo noi torniamo indietro, c'è l'appuntamento con la musica del passato, l'anno è il 1990.

proposito di diari della gratitudine, c'è Silvia che scrive una bella cosa: sono felice perché nonostante ci siano stati dei grandi incendi qua intorno, ha piovuto da poco e quindi sono felice per tutti, natura, vigili, agricoltori che sono andati in aiuto e per tutti quelli che sono potuti rientrare in casa. Il diario della gratitudine è semplice, basta avere un buon motivo per cui essere felici oggi e scriverlo a M2O, completando la frase: cara M2O, oggi sono proprio felice perché... puntini puntini, 342 654 3210.

0: DM2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio e in edicola in regalo con Repubblica.

0: Ai, ai. Allora, a proposito del diario della gratitudine, questa ottima abitudine che stiamo cercando di portare dall'America anche in Italia, qua su M2O, in queste mattine che stiamo vivendo insieme, con un concetto molto semplice alla base, no? Dovremmo iniziare la giornata aprendo un diario e scrivendo almeno uno buon motivo per cui siamo felici oggi. E quindi stiamo facendo da tramite, siamo noi, la vostra pagina bianca, con cara M2O, oggi sono proprio felice perché al 342-654-3210 Vania dice una cosa bella: sono felice perché sono esattamente dove vorrei e faccio esattamente quello che voglio. Che sembra una cosa banale, ma non lo è, anzi è proprio il goal della vita, è il bersaglio massimo a cui uno potrebbe ambire, a cui uno potrebbe mirare in assoluto. Angelo, cara M2O, oggi sono proprio felice di rientrare a lavoro. Vedi? Vedi che non sono tutti dei pigroni questi in Italia, che metti caso c'è un turista che sta ascoltando l'Italia. Dice: figurati se questi hanno voglia di lavorare. E invece no, c'è gente anche che ha voglia di lavorare. Sentiamo, sempre a proposito di lavoratori.
1: Ora, essere felice è un parolone. Sì. Comunque diciamo che stamani sono serena perché non c'è tanto traffico.
0: Ottimo.
1: Le temperature sono diminuite. Vedi? Sto ascoltando buona musica e sto andando a fare il lavoro che mi piace, anche se mi dovrò fare 100 km in salita.
0: Che sono tanti, eh!
1: Ma poi vedrò tanti cavallini. Ciao ciao, Silvia veterinaria da Pisa.
0: Ciao Silvia, doppio bacio a Pisa e saluto tutti i cavallini allora.

Se toccasse a Justin Timberlake scrivere una pagina, non 20, una pagina del diario della gratitudine, secondo me scriverebbe una roba tipo: cara M2O, sono proprio felice perché sono, anzi ero e sono rimasto uno degli uomini più belli del mondo nonostante abbia già raggiunto i 45 anni, che non sono tanti, però stavo guardando le foto, ce ne fosse di uomini così belli. M2O più musica, buongiorno.

0: andiamo, dai. Ready to go dal 2011, Martin Solveig con Kelly Okereke su M2A.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: E poi tardi, stavo scherzando. Pochissimi secondi alle 7 del mercoledì mattina. Buongiorno, buongiorno, come andiamo? Ciao a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi. Siamo pronti a ripartire con l'M2 Hit The Italian Remix.
2: M2O. Enjoy your summer.
3: M2O. M2 Hit.

sai che alla fine ho provato con il caffè, ho provato ad andare in palestra presto, ma alla fine la sveglia più efficiente è questa qua, l'M2 Hit, The Italian Remix su M2 Home.

l'accelerata, me ne rendo conto, ci siamo presi questa responsabilità, ci metto la faccia, l'accelerata è stata forte, ma d'altronde alle 7-7 minuti di mercoledì 19 di agosto serviva qualcosa di robusto, no? Serviva un po' di techno, serviva un po' di ciccia per andare a resuscitare tutti quelli che no, non lo voglio andare a lavoro, voglio tornarci a settembre, e invece anche oggi siamo in piedi, serviva un po' di fat beat, come dice questa canzone Digital Boy dal 1991, ovvero DJ italiano di

portata nel presente, nel 2026, da questo DJ francese che si firma LB1 e che questa canzone l'ha chiamata I Need a Sign. Ho bisogno di un segno, show me un po' di love, mostrami un po' d'amore, perché se no sto sbarellando, non ci capisco più niente. In una relazione dobbiamo impegnarci in due. Questo più o meno il concetto dietro all'M2 Hot, la novità delle 7 della mattina.

3334-3210. Tutti i messaggi con le foto che ci mandate, che mi mandate, con le foto dell'alba, dei paesaggi meravigliosi che state vivendo in questo momento. Tutti quelli in vacanza, ma anche quelli che vanno a correre, per esempio, prima di lavoro e che si vedono una bella luce nel cielo, no? You make me feel alive again.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
0: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e... fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
10: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa.

per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.

0: Ma la graziosa, tra poco un'altra cosa graziosa, un M2 Old dal 2004. Prima la redazione, ascoltiamo le ultime news. M2O.
1: Donald Trump è intenzionato a cambiare strategia nei confronti dell'Iran, passando dall'obiettivo di colpirlo duramente a quello di soffocarlo gradualmente. Lo ha affermato un funzionario statunitense parlando con la CNN, mentre il presidente americano ieri ha chiarito che non sono in corso né in programma colloqui con Teheran. Voltiamo pagina. Ha confessato il 69enne che ieri è stato arrestato per l'omicidio della moglie, uccisa a coltellate nella loro casa di Colleferro, vicino Roma. L'aggressione, la cui dinamica è ancora da chiarire, sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. Cambiamo argomento. Migliorano le condizioni di Yel Treppi, l'attaccante del Cagliari, che domenica ha rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Ieri il calciatore, 20enne, si è risvegliato dal coma farmacologico. È vigile e non sembra presentare deficit neurologici. Resterà comunque in terapia intensiva per essere monitorato. Ora le previsioni meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole da nord a sud con qualche nuvola solo a ridosso dei rilievi e in Liguria. In giornata addensamenti su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati acquazzoni. L'appuntamento con ilmeteo.it torna più tardi.

0: era uscita alla fine degli anni 80, ma poi è stata ripresa da questo duo inglese, i Soul Central, che l'hanno riproposta più avanti, nel 2004. Strings of Life è il titolo, era l'M2 Onde delle 7.30 del mercoledì mattina.
1: M2O, M2O.

pensare che prima di fare il DJ era addirittura un palestratore di quelli che facevano, non so se le gare addirittura tipo culturisti. Fatto sta che poi è anche molto bravo a suonare. Joel Corey con Whisper, canzone nuova ascoltata mercoledì mattina su M2O.

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Brilloso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

every day. M2O suona così. M2O.

piace quando dice Quanna. Serena Brancale con Levante e Delia. Al mio paese è il titolo della canzone. M2O è la radio che state ascoltando. Poco prima delle 8 del mattino, mercoledì mattina, buongiorno ancora. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. A proposito di gente che è tornata al paese, di gente che è andata in vacanza, vorrei chiedervi se alla fine siete riusciti veramente a riposare. Sai quelle cose, sono partito ma alla fine no, non mi sono riposato così tanto. Cioè, siete riusciti a staccare un po' mentalmente? Lo chiedo in particolare alle donne. Uomini, un attimo tutti seduti. Donne, mogli anzi, perché qua serve anche il ruolo. Mogli, siete riuscite a riposare? Ve lo chiedo perché stavo leggendo un sondaggio americano che ha preso un tot, tante donne sposate, di ritorno dalle vacanze, e ha chiesto: ma voi quanto siete stressate in questo momento da 1 a 10? La media complessiva è molto alta, 8.5 su 10, e la causa principale non sono i figli, cosa che uno potrebbe pensare erroneamente, no? Vado in vacanza con i bambini, c'è un po' di casino, un po' più di problemi. No! Il vero problema, secondo queste donne che hanno detto che sono stressate 8.5 su 10, sono i mariti, che in realtà, secondo loro, sono i veri figli all'interno del nucleo familiare, a livello di problemi che riescono a creare. Andando un po' a snocciolare il problema, stavo leggendo che loro dicono di occuparsi principalmente di tutto in generale, no? Guarda.

Ecco, le donne, le mogli in America, adesso non so in Italia come sia l'andazzo, dichiarano di essere coloro che si occupano di tutto durante la vacanza e che quindi i mariti sono i veri figli, mentre i figli alla fine sono figli, quindi cosa devi pretendere? Sai quelle frasi tipo ho bisogno di una vacanza adesso che sono tornata dalla vacanza? Mariti, ma che brutte figure ci fate fare?

0: Fool to Remain Sane in questa versione remix degli Ark. Mercoledì mattina, allora, le mogli stressate in vacanza dai mariti più che dai figli.
1: Ciao Giorgio, effettivamente io una mia fonte di stress l'ho lasciata direttamente a casa, così sto tornando bella riposata. Ciao,
0: Cristina, ciao. Hai fatto bene, ma pover'uomo.

0: Il 19 di agosto in diretta su M2O. No, non abbiamo ancora giocato. Il Play With Us arriverà sicuramente entro le 9. Vi regalo il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Giochiamo come sempre al 342-654-3210. Segnato?
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Guarda, ve lo dico con esattezza: 20 secondi alle 8 della mattina. Mercoledì mattina, buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua su M2O fino alle 9, ripartiamo con tre brani non stop.
5: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: per voi quando la possiamo ufficialmente leggere, la canzone dell'estate, scriverlo su un foglio, firmarlo tutti insieme. UGEL, Moving to the Sun. Canzone che peraltro è onnipresente anche su TikTok, con dei balletti ai limiti della follia, che io voglio dire, già filmarsi per strada oppure mettere il telefono così su un davanzale per ballare è una cosa che nel mio cervello comunque è un po' complicata da fare dal punto di vista del pudore. Con questa canzone oltretutto devi dare l'infinito, a mille. Comunque era l'ultima dello stop delle 8 della mattina, lo ripeto ancora, no, non abbiamo ancora giocato al Play with Us, giochiamo entro le 9, tranquilli, dopo spiegheremo tutto. Adesso c'è una cosa da fare e una soltanto, ascoltare la nuova di John Summit.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow, oggi.

Summit, prima di fare la musica era un commercialista. Niente da ridere sul mestiere del commercialista, però mi fa un po' strano che adesso riempia tutte le discoteche del mondo anche con canzoni come questa, John Believe It, titolo dell'M2O Hot, novità delle 8 del mercoledì mattina su M2O. Buongiorno, che dite? Torniamo un po' indietro? West Coast Baby, 2005, The Game, 50 Cent. Un grande successo di 20 anni fa.

0: buongiorno, c'è un po' di disperazione.
1: Buongiorno M2O, buongiorno. Sono Davide a Pisa.
0: Dici,
1: ultimo
0: dici.
1: Giorno di vacanze e poi si ricomincia al lavoro.
0: Tocca bello. Sai quelle frasi un po' da film? Non

0: Sony. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Sony, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio e in edicola in regalo con Repubblica.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

non di quelli che truffano, di quelli seri. Dai, free your mind, libera la mente. I Prospa su M2O. Le 8.30 del mercoledì mattina. Vorrei sapere, per alzata di mano, in quanti avete sempre provato a giocare al Play With Us. Saranno anni che ci provo, ma alla fine non vi è mai toccato di vincere niente. Oggi potrebbe essere il vostro giorno fortunato. Nella prossima mezz'ora giocheremo e vi regalo cosa? Il parasole di M2O per rinfrescare la macchina, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. La formula è sempre quella: un messaggio vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo Play With Us al 342-654-3210. Tutto chiaro? Torniamo indietro allora? M2 Old dal 96. M2 Old.

comunque canzone che avremmo anche potuto non ascoltare mai, o almeno non in questa versione, perché in origine la canzone era stata proposta e accettata da una cantante polacca. Poi i manager di Robert Miles l'hanno captata, l'hanno catturata, l'hanno proposta a Robert Miles, che l'ha appunto suonata con la voce di Maria Naylor. One and One dal 1996, Lamb to Wild delle 8:30.

0: Psycho Killer, la canzone dei Talking Heads riportata al presente dai The Cube Guys su M2O. Quindi non avete mai vinto niente?
1: Allora, ciao M2O, ciao. Sono Monica di Trento. Io ho sempre provato, anni che provo, sono esattamente 2-3 anni, sì. E non ho mai vinto niente.
0: Ma tranquilla,
1: eccomi presente,
0: tranquilla,
1: Monica

0: più musica.
1: Scialla, scialla. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Crisimbone rende più croccante la tua vita. Quando dici uno soltanto, ma un Crisimbone.

9 del mattino. A proposito di tristezza, lo sai che sento parlare tante persone sempre di più in questi giorni di fine agosto di quanto sia triste l'estate, di quanto ormai agosto sia la vera fine, di quanto luglio e giugno invece siano la vera estate. Vabbè, insomma, un motivo come un altro, un motivo dopo l'altro per essere un po' tristi della fine dell'estate, che è anche comprensibile, ma comunque dura fino a ottobre. Ma se non dovesse durare fino a ottobre, ci pensiamo noi, ci stiamo già pensando, la lungimiranza non ci manca, e quindi tranquilli perché continueremo a ballare come se l'estate non fosse mai finita con il Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, un evento che porterà l'atmosfera dell'evento diventato virale nei mesi scorsi in alcune città d'Italia, in particolare le tappe sono 5 in 5 città diverse, con il format che ci ha reso celebri in tutto il mondo della colazione con la musica elettronica dalle 10 alle 2 del pomeriggio. Le città, come vi dicevo, sono 5, le date sono 5, ve le elenco al volo. Domenica 30 agosto Riccione, sabato 5 settembre saremo a Bari, domenica 6 di settembre invece nella città di Pescara, sabato 12 settembre a Genova e domenica 13 di settembre a Milano nel piazzale della stazione centrale. Allora, gli eventi sono totalmente gratuiti, bisogna soltanto iscriversi sull'app Dice, che si scrive Dice ma si legge Dice, non dite Dice perché poi vi prendono in giro i vostri nipoti se ne doveste avere. Mentre per quanto riguarda la domanda chi suona, vi mando sui social di M2O, per tutte le altre info invece sul nostro sito m2o.it.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Si chiama Play with us, il gioco della radio che state ascoltando, che vi ricordo per i più distratti è M2O. Un bel gioco che porti in regalo delle cose molto belle. Oggi vi regalo il parasole di M2O per la macchina, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. 342-654-3210 è il numero per giocare con noi. Più fortunato chi sei?
3: Play with us, Manuel da Padova. Ciao M2O.
2: Ciao Manuel, doppio bacio, tutto a Padova. Semplice, no?

0: Bob Sinclair, ultima canzone tra quelle che vi metto io. Ci sentiamo domani alle 6. C'è Davide, arrivederci.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Per un Giorgio Dazzi che se ne va, un Davide Rizzi appena arrivato in diretta su Mercoledì 19 agosto 2026, oggi live from the Cave Studio.
6: L'estate di M2O suona qui.

show al Super Bowl di Mary J. Blige insieme a tutta la scena hip hop rap americana, qualcosa di clamoroso. Qui avete ascoltato la sua voce con Love at First Sight, la prima canzone che apre il nostro matinè. 9:04 minuti, mercoledì 19 agosto 2026, solo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Oggi abbiamo un puntatone speciale, sentite che c'è un'aria diversa. Siamo in diretta un po' dal nostro salone delle feste, dal nostro auditorium, o meglio anche dallo studio di Albertino Everyday, che torna, la nuova stagione, vacanze quasi finite, lo sto dicendo a Shorty, a Ginger, ad Ale Lippi, anche al nostro ovviamente capostazione Albertino che ci sta ascoltando in questo momento. Ora tutti voi anche direte, ma che fine ha fatto Fargetta? E non lo so, adesso lo scopriamo, anche lui è in ferie da qualche parte nel mondo e poi tornerà anche lui all'interno della gang di Albertino Everyday. Detto questo, oggi abbiamo una mattinata veramente molto importante e molto pregna, il vostro contributo, le vostre opinioni saranno quantomeno essenziali, quindi vale la pena ricordare fin da subito le nostre coordinate. 342-6543210, questo è il numero dove se avete voglia potrete interagire con la diretta, visto che inizieremo subito a parlare questa mattina delle vacanze degli italiani. E grazie, è agosto, vacanze degli italiani, tanti sono in ferie. Sì, ma da un punto di vista economico, perché sempre più italiani sono disposti a chiedere prestiti per andare in vacanza. Ci stiamo indebitando troppo? Ecco, se qualcuno magari ha voluto chiedere un finanziamento per andare in vacanza, può raccontare la sua esperienza e anche le motivazioni per cui assolutamente non ha voluto rinunciare a quella vacanza da sogno che tanto desiderava. E in più anche le nostre coordinate, che vi ho appena ricordato, serviranno per giocare con Play With Us. Avete voglia di vincere il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiave, il frisbee, gli stickers? Beh, allora dovete solo aspettare la canzone di Shakira, Dai Dai. M2O.

Feder e la sua Control, la canzone che avete appena ascoltato alle 9 e 10 minuti, mercoledì mattina in diretta su M2O. Ci sono io, sono Davide Rizzi e questo, lo sapete, è il nostro matinè, una sorta di festicciola matutina dove abbiamo la possibilità di commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. In questa prima ora parleremo un po' dei finanziamenti che hanno fatto gli italiani per andare in vacanza. È un argomento molto personale, molto particolare, anche molto delicato da alcuni punti di vista, però stanno già arrivando tutti i vostri commenti al 342-654-3210. Ma adesso sapete benissimo che abbiamo l'appuntamento con le notizie da sesta pagina, notizie che meritano di essere raccontate ma che ovviamente per ragioni di rilevanza e politica internazionale non trovano spazio nei grandi titoloni dei giornali nazionali e internazionali. E forse avrete letto anche voi, andando proprio nella sesta pagina, quello che è successo ad una bambina mentre giocava su una spiaggia dell'isola d'Elba. Ecco, questa bambina ha trovato tra gli scogli una lettera scritta a mano del 1997 e questa lettera conteneva un addio di tale Rebecca alla sua migliore amica MG prima di trasferirsi in Kansas. La lettera è stata pubblicata sui social, chissà magari se si ritroveranno oppure se è tornata dall'Arkansas.

pomeriggio alcuni operai che stavano facendo dei lavori in una cantina hanno bucato una parete per installare dei tubi. A un certo punto si sono trovati davanti ad un tesoro, ma un vero tesoro, eh. Inizialmente pensavano fossero monetine da un euro e invece erano lingottini d'oro per un valore stimato di 9 milioni di euro. Ecco, tutto questo, diciamo, potrebbe essere spartito tra di loro e per la proprietà anche del palazzo se entro 5 anni non ci sarà un legittimo proprietario a rivendicarne il possesso.

0: Tenope l'avete cantata anche voi, vero? Intanto arrivano già molti commenti rispetto alla questione finanziamenti per andare in vacanza. Monica!
1: Buongiorno Davidina, Monica di Trento. No,
0: ciao.
1: Io sono assolutamente contraria nel permesso per andare in ferie.
0: Sì.
1: Io sono dell'idea che se i soldi ci vado, se non ho i soldi, niente,
0: no,
1: saltano le ferie.
0: Se no saltano, quindi non bisognerebbe fare finanziamenti. Eppure sempre più italiani scelgono di fare così.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Abbiamo già toccato la quota romantica oggi con questa Golden Summer, la canzone che avete appena ascoltato alle 9:31 minuti su M2O, dove stiamo per aprire un grande dibattito rispetto al fatto che sempre più italiani scelgono di fare dei debiti, aprire dei finanziamenti per andare in vacanza. Premesso che ognuno è

0: 333-477-4310. Partiamo da Enzo, prego.
1: Buongiorno, Enzo da Reggio Calabria.
0: Buongiorno.
1: Allora, io riguardo vacanza, mi faccio un altro giro l'anno.
0: Sì.
1: E la prenoto un anno per un altro, così okay. La pago a poco alla volta,
0: poco alla
1: e
0: volta.
1: Non me la sento.
0: La paghi in anticipo, quindi non fa un finanziamento. Andiamo avanti su questo tema. Intanto M2 Old dal 93, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.

Bella cosa, questa è la dimostrazione che siamo in diretta, ma oggi è una puntata speciale visto che siamo in diretta dal The Cave. La nostra redazione è pronta, però visto che ci dobbiamo collegare con il microfono dal nostro grande studio, io direi di fare una cosa: mettiamo prima il nostro M2 Hall della musica del passato e poi abbiamo la nostra redazione. Che ne dite? Sì, sì, dai, meglio così. This is M2 Hall. M2 Hall.

0: Questo era un mondo che veniva raccontato nel 1993. Erano proprio loro, i Tag Team con Womb, There It Is. Era il nostro M2O, la musica del passato, che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E come promesso, adesso c'è l'appuntamento con la nostra fantastica redazione.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: L'Iran potrebbe prendere di mira obiettivi militari americani in Europa se Donald Trump decidesse di dare il via a una nuova escalation del conflitto. Lo afferma il Financial Times citando due fonti interne al regime. Teheran avrebbe considerato in particolare obiettivi in Bulgaria e a Cipro. Andiamo in Ucraina, dove l'agenzia anticorruzione sta effettuando perquisizioni nell'ambito di un'indagine contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare. L'inchiesta coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky. Tennis, settima giornata al Masters 1000 di Cincinnati, dove oggi iniziano gli ottavi di finale. In campo anche Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafa Hodar, e Lorenzo Musetti, che sfiderà stasera il portoghese Jaime Faria. Ora, le previsioni meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore cieli sereni o velate, in nubi sparse solo a ridosso dei rilievi e in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali acquazzoni. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora.
0: Grazie alla nostra fantastica redazione, anche oggi ha voluto un po' supportare l'energia che c'era qui all'interno.

dice: buongiorno, non vedo dove stia la differenza finanziarsi una macchina o una vacanza. L'importante è poi saldare il conto finale. Questo è quello che racconta Paolo da Milano. Tutti quanti la pensano così?

0: direbbe che atmosfera chill che mette questa canzone. Una musicalità meravigliosa, quella dei Jungle con la loro The Wave, appena ascoltata alle 9:41 minuti su M2O. E parlavamo appunto di come una volta magari la vacanza finiva quando si tornava a casa, si disfavano le valigie, si facevano le lavatrici e tuttavia. Oggi per alcuni continua anche dopo perché la stanno pagando ancora, eh. Tanto per darvi un'idea di quanti finanziamenti vengano chiesti per le vacanze, vi dico solo che nei primi 6 mesi del 2026 sono stati erogati 225 milioni di euro in prestiti per le vacanze.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.000?

0: 800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Quanto mi piace questa canzone dei Groove Armada, My Friend, come se fosse senza tempo, giustissima anche in questo mercoledì mattina dove ci stiamo interrogando su quanti italiani abbiano deciso, consapevolmente ovviamente, di farsi un finanziamento pur di andare in vacanza. Diverse scuole di pensiero stanno arrivando al 342-654-3210, ma siamo partiti da un dato. Sappiate che nei primi sei mesi del 2026 sono stati erogati 225 milioni di euro in prestiti destinati proprio per viaggi e vacanze. Davide, a te la parola, prego.
1: Ciao Davide, buongiorno. Ciao. Davide da Molinella Bologna.
0: Ciao.
1: Allora, io sinceramente, come mi hanno insegnato fin da piccolo mia madre, se non hai soldi non si esce.
0: Ok.
1: Finanziare una vacanza, a meno che non devi finanziare la vacanza dei tuoi sogni della vita che non farai mai più, da 10-15 mila euro.
0: È una bella vacanza, eh?
1: È un conto. Sì. Però io non finanzierei mai la mia vacanza. Io se ho i soldi ci vado, se non ce li ho sto a casa, mi faccio le mie ferie a casa.
0: Ah, guarda, il tuo pensiero è più che chiaro. Grazie Davide.

0: J Flamenco Paranoia su M2O, più musica sì, ma anche più finanziamenti, stiamo raccontando. Sempre più italiani hanno deciso per l'estate 2026 di ricorrere appunto ad un prestito, ad un finanziamento, pur di andare in vacanza o farsi un viaggio. Pensate che dal 2019 ad oggi le richieste sono aumentate del 32%, non parliamo di cifre piccole, che abbiamo già quantificato in un totale erogato nei primi sei mesi del 2026 per questo motivo, pari a 225 milioni di euro, poi da restituire. Alessandro, prego.
1: Buongiorno, Ale. Buongiorno da Roma.
0: Ciao Alessandro.
1: Beh,
0: dici?
1: Oddio, riguardo quello che ha detto l'ultimo ascoltatore,
0: quale
1: differenza c'è tra una vacanza e una macchina? È un
0: sì.
1: conto finanziare una macchina che magari ti dura 10 anni,
0: sì.
1: quindi la finanzi in più. È un conto che fai un finanziamento quando andiamo in vacanza che dura magari 5 anni.
0: Ok.
1: È un po' assurda come cosa. Secondo me, se i soldi ci sono per andare in vacanza, ci si va. O magari resti più vicino per non spendere troppo. Però fare un finanziamento per andare in vacanza mi sembra...
0: Ti sembra eccessivo?
1: Eccessivo come cosa.
0: Ok, questo è il tuo pensiero, Alessandro.
1: Assurdo,
0: però ci sono ovviamente delle persone che dicono anche: qual è la differenza allora tra finanziare una cosa o un altro desiderio? Premesso che ognuno è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe altro, però andiamo a vedere un po' i dati. Quanto si chiede in media per finanziare la propria vacanza? Beh, stando alle ultime statistiche nelle nostre mani, parliamo di 5.239 euro da restituire in circa 50 rate da 128 euro. Questo tradotto vuol dire che fate una settimana di vacanze e poi continuate a pagarla per più di 4 anni. Ma il fenomeno invece, che prende sempre più piede e ha avuto un boom esplosivo negli ultimi 4 anni, probabilmente lo conoscerete anche voi, è il cosiddetto inglesismo buy now pay later, compra ora paga dopo. Sempre infatti di più sono le piattaforme di e-commerce che ti promettono ovviamente con un grande sogno di acquisto di realizzare il tuo acquisto tanto desiderato e ti dicono: guarda, compralo adesso, poi ci

0: piano è Alan Walker insieme a Deva Max con la loro Fate. Non a caso vanno a riprendere anche un classico, O Fortuna della Carmine Burana, che avete appena riascoltato anche qui nel mercoledì mattina di M2O alle 9:59 minuti. Lo so che in tanti sono in vacanza, però non vi preoccupate, la questione della rateizzazione delle ferie è più che legittima, la potete fare, però abbiamo ancora qualche vostro pensiero da raccontare tra pochissimo in diretta sempre qui.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: M2O Cinema.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: M2O Cinema. Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
4: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
0: Oggi sono in diretta dall'Aula Magna e dal The Cave Studio di mercoledì 19 agosto 2026 sulle 10:01 e arriva tutto il meglio della musica made in Italy.
4: M2O.
13: Enjoy your summer.
4: M2 Hit.

0: tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. L'ho trovata a spot qui da noi durante le nostre dirette. Talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit per dirvi buongiorno, benvenuti e anche bentornati. Questo è il nostro matinè in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, sempre su M2O, dove ci stiamo interrogando sulla possibilità o meno di finanziare le proprie vacanze, ma non tutti hanno lo stesso pensiero. Antonino, prego.
1: Ciao Davide, Antonino da Messina.
0: Ciao Antonino, dimmi.
1: Beh, io non sono molto d'accordo sull'usanza di finanziarsi la vacanza.
0: Sì.
1: Principalmente perché la vacanza non è un bene di prima necessità.
0: Ok.
1: Quindi se uno ha la possibilità, ben venga. E se no, pazienza, si rimanda. Penso che ci sono altre cose come priorità.
0: Allora,
1: finanziarie.
0: Ok, chiaro il tuo pensiero, Antonino. Provo a farti una provocazione. Allora, qui parlate sempre: ah no, non vogliamo finanziare la vacanza, non lo riteniamo corretto perché non è un bene di prima necessità. Ma invece magari andare a finanziarsi un televisore da 60 pollici, pur non essendo così necessario e anche potendone acquistare anche uno un po' più semplice, allora lì vale il finanziamento.

0: House of Glass con Disco Down. Questa è la canzone che avete appena ascoltato il mercoledì mattina su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Ancora un commento riguardo alla questione di finanziare le proprie vacanze facendo debiti e poi ripagandola comodamente a rate in 5 anni successivi. Abbiamo parlato di sì, alcuni la possono fare, però il finanziamento sarebbe più utile per dei beni di primaria necessità. Ecco, sul discorso di primaria necessità si è aperto un altro dibattito al 342-654-3210. Però c'è Fausto che mi ha fatto sorridere, prego.
1: Le ferie sono assolutamente un bene di prima necessità.
0: Assolutamente.
1: Cioè, sì, è impagabile da star bene, il tempo, okay, libero.
0: Certo.
1: E quindi approvo.
0: Eh beh, giustamente, ognuno ha la propria scala di priorità da questo punto di vista. Ricordiamo ancora le cose importanti. Se avete voglia di interagire con la diretta, liberi di farlo sempre al 342-654-3210. E ancora il nostro numero, utile per giocare con Play With Us. Oggi la canzone di Play With Us è quella di Shakira, dai dai, famosissima perché era la canzone dei mondiali. E in palio, oltre allo zainetto, portachiavi, frisbee stickers, c'è il parasole di M2O, ormai diventato iconico.
2: M2O, le hit di domani.
3: The

Scott, senti la novità di Robin Schulz e Take It Slow. E questo è il titolo della canzone nuova che avete appena ascoltato su M2O. E devo dire la verità, anche chiudendo gli occhi si può riconoscere immediatamente la sonorità e la musicalità di Robin Schulz, che ormai è un artista, un producer che conosciamo veramente da tantissimi anni e continua a farci ballare con le sue canzoni. Detto questo, visto che abbiamo argomentato per bene la questione di finanziamento delle vacanze, ci risentiremo magari a settembre per capire la prima rata, quanto ammonta, se magari una volta superato anche il periodo vacanziero ci scoccia un po' magari pagare questo debito seppur dovuto. Però adesso proviamo a cambiare pagina, come direbbero quelli bravi, andiamo avanti, ma rimaniamo sempre in ambito delle vacanze, perché se avete un cane, siete in vacanza in Toscana, questa notizia potrebbe essere proprio molto interessante per voi. Andiamo a Viareggio in particolare, perché proprio lì sul litorale viareggino i cani potranno fare il bagno nelle spiagge libere senza limiti d'orario, mattina, pomeriggio, sera, non c'è più una fascia oraria da rispettare. E la tematica degli animali domestici in spiaggia è qualcosa che fa sempre molto discutere nel nostro paese. Ecco, se avete delle difficoltà, magari o le avete avute o avete ricevuto delle limitazioni rispetto alla possibilità di portare il vostro cane in spiaggia, la potete raccontare alle nostre coordinate, perché inizieremo a parlare anche di questo.

0: più musica anche con Sam Jacobs e la sua I Don't Mind, appena ascoltata alle 10:22 minuti, mercoledì mattina. Come dici, Fiore? Prego.
1: Buondì Davide, ti sei tornato?
0: Sono tornato, sì, sono tornato questo lunedì, eh. Non potevo mancare ancora l'appuntamento col nostro matinè da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 su M2O. E in particolare in quest'ora dove parleremo di accesso dei cani alle spiagge libere italiane.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e

0: pesante questa canzone, eh. Pesta giù di brutto, come direbbe magari qualcuno un po' boomer. Fratelli Savino con Wanna, appena ascoltata alle 10:29 minuti su M2O, dove c'è un dibattito aperto al 342-654-3210 rispetto agli amici a quattro zampe, ai cani in spiaggia. Ci sono delle limitazioni, ci sono delle regole, però in Italia non esiste una legge nazionale uguale per tutte le spiagge. Tra poco andremo a vedere, ma ovviamente ascolteremo anche le vostre lamentele, le vostre problematiche che avete già generosamente contribuito a raccontare. Nel frattempo abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1990, ma prima meteo e aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Bulgaria e Cipro potrebbero diventare bersagli dell'Iran se Donald Trump dovesse dare il via a una nuova escalation del conflitto. Lo afferma il Financial Times citando due fonti interne al regime. Teheran sta infatti valutando di colpire obiettivi militari statunitensi anche in Europa in caso di un nuovo attacco statunitense. Nel frattempo il capo di Stato Maggiore delle forze armate iraniane, Ali Abdollahi, ha messo in guardia gli stati del Golfo dal fornire assistenza all'esercito statunitense. Nulla di quanto avviene nella regione, avvertito, è nascosto ai nostri occhi. Voltiamo pagina. Era formata interamente da donne, alcune minorenni, la banda fermata dalla polizia responsabile di un centinaio di furti all'aeroporto di Malpensa. 10 le persone arrestate. Il gruppo prendeva di mira i passeggeri in transito allo scalo milanese, sfruttando l'affollamento negli ascensori e occultando i movimenti con borse e giacche. Ora le previsioni meteo.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio nubi diffuse su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali acquazzoni. In serata ancora qualche precipitazione sull'arco alpino. In arrivo una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro fra domani e venerdì. L'appuntamento con ilmeteo.it torna nella prossima edizione.

0: per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, mentre ci interroghiamo sulla regolamentazione delle spiagge italiane rispetto all'accesso degli animali domestici, in particolare dei cani. Monica, dici la tua.
1: Ciao,
0: prego.
1: Valde.
0: Ciao.
1: Un argomento un po' scottante per me.
0: Lo sto notando.
1: Il cane può piacerti o non piacerti,
0: sì.
1: Soprattutto in spiaggia, molta gente che odia i cani in spiaggia dovrebbe imparare proprio da loro, perché loro, soprattutto i cani di salvataggio, salvano anche le persone senza cuore
0: e aride
1: come loro. Volevo dire usare un altro aggettivo, ma non lo usiamo.
0: No, ok, grazie Monica. Ovviamente se sono dei cani di supporto, banalmente anche cani guida per le persone non vedenti, questo è tutto un altro discorso. Qui parlavamo proprio della possibilità o meno di portare il proprio cane in spiaggia, ma io avrei anche un'altra domanda. Io ho sempre avuto cani nella mia vita, della verità, li amo tantissimo, mi piacciono tantissimo, ma il punto è, ma il cane sta bene in spiaggia? Non starebbe meglio al fresco?

0: Ciao.
1: Sono possessore di un cane.
0: Sì.
1: E posso dire che portare il cane al mare no.
0: Ok.
1: Comunque sia, c'è caldo.
0: Troppo caldo. Ok.
1: Ma il problema non è il cane in sé, ma il padrone. Se il padrone è tranquillo, il cane è tranquillo.
0: Certo.
1: Comunque ribadisco, portare il cane no, per semplice
0: motivo.
1: Guarda
0: Giacomo, apriamo un'altra grande parentesi di che parleremo appunto nella pausa caffè.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAEC 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

L'avete percepita l'energia di Move Your Body, Marshall Jefferson. Questa è la canzone appena ascoltata su M2O, dove oggi alle 10.45 minuti abbiamo preparato la nostra pausa caffè. Viste le alte temperature, anche per quanto più gradevoli in questo periodo, io propongo sempre un bel caffè shakerato per tutti quanti, o il caffè leccese, quello buonissimo, o anche il caffè quello col ghiaccio. Se siamo tutti d'accordo, allora possiamo andare avanti a parlare di questo argomento che sta facendo discutere gli ascoltatori di M2O al 342-654-3210. Ecco, breve recap per chi si fosse appena sintonizzato. Stiamo parlando della regolamentazione delle spiagge italiane sull'accesso o meno dei cani. Sì, infatti tutti i proprietari, tutti i possessori di animali domestici e cani in particolare, a volte si devono scontrare con dei regolamenti più o meno rigidi proprio per poter

Esattissimo, ma dico soprattutto una cosa: ma è necessario portare il cane in spiaggia? È vero che ci vuole il buon senso, è vero che ogni cane è uguale a sé, però con questo caldo non lo so. Ad esempio c'è Mattia da Rimini che mi scrive: i miei genitori hanno uno

contribuito alla nostra pausa caffè. E allora andiamo a vedere un po' in Italia come funziona questa regolamentazione, visto che non c'è una legge nazionale generale che va a determinare quando o quando non possono entrare in spiaggia. Siamo partiti dalla regola di Viareggio, che ha prorogato in via sperimentale fino al 15 di ottobre il permesso di balneazione per tutti i cani per tutta la giornata nelle spiagge libere. Quindi sul litorale viareggino lì i cani possono entrare e uscire quando vogliono e anche fare il bagno. Diverso in altre zone, banalmente in Abruzzo i cani sulle spiagge libere sono ammessi prima delle 9 del mattino e solo dopo le 19 della sera. In Calabria, in alcune località, invece, l'accesso è previsto prima delle 8 e dopo le 19, comunque in un orario molto limitato, ma soprattutto, se ci fate caso,

0: Con I've Been Waiting, questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O mentre ci stiamo facendo la nostra pausa caffè. E sono tanti infatti anche i possessori, i proprietari di cani che hanno un po' avuto delle discussioni rispetto all'accesso o meno dei loro animali sui litorali italiani. Siamo partiti dalla notizia di Viareggio, città che noi conosciamo benissimo e di cui anche M2O ha una nutritissima rappresentanza qui all'interno del proprio personale, dei nostri colleghi, però proprio lì hanno detto fino al 15 di ottobre nelle parti di spiaggia libera i cani potranno entrare come e quando vogliono anche nel fare il bagno. Non tutti sono d'accordo, è arrivata la polemica, però diciamo è pur sempre a livello sperimentale. Sentiamo qualcuno di voi. Alessandro, prego.
1: Ciao Davide, sono Alessandro di Villa Cortese.
0: Ciao.
1: Io ho due Labrador e li porto in spiaggia tranquillamente in orari sì, consoni, quindi mattina presto o la sera tardi.
0: Ok, giusto,
1: ci sta. In spiagge dedicate.
0: Benissimo.
1: E così si rinfrescano, anche loro fanno il loro bagnetto.

0: insieme agli altri amici pelosi.
1: È una bella immagine, è una bella immagine. Alessandro, si sente anche ovviamente la tua passione per l'ambito canino. Detto questo, quando si dà appunto la possibilità di accesso alle spiagge, non vuol dire liberi tutti, fate quel che volete. I cani devono essere comunque microchippati e registrati all'anagrafe canina e ovviamente devono stare al guinzaglio. Bisogna avere con sé la museruola e garantire acqua e ombra, motivo per cui sono sempre di più anche gli stabilimenti balneari italiani che danno appunto l'accesso e offrono servizi per mantenere la pulizia della spiaggia, giustamente, e dare del refrigerio oltre all'acqua e anche della parte di cibo per i cani, ovviamente per agevolare gli ospiti e rendere tutto più gradevole per tutti.

0: ancora la nostra pausa caffè continua. Come dici, prego? La questione.
1: Ah, io volevo esprimere un piccolo pensiero.
0: Certo, Rino, dimmi.
1: Mi è capitato di fare footing in spiaggia,
0: sì,
1: ed essere inseguito da due grosse cani di grossa taglia.
0: Paura.
1: E non è una cosa semplice, è una cosa bella.
0: Hai ragione.
1: Questo sarebbe molto, ma molto da evitare.
0: No, infatti,
1: ciao a tutti,
0: il problema
1: Renato da Rosolini.
0: Non è dei cani che corrono, sono i padroni che dovrebbero tenerli al guinzaglio.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: In FM Lab su mro.it.
0: Mercoledì 19 agosto 2026, le ore 11 in punto su... Guarda come vola il gabbiano di M2O, sempre più in alto, sempre più musica.
4: L'estate di M2O suona così.

conosce lo sa, io questa canzone di One Two Project, King of My Castle, la metterei tra la classifica delle 10 canzoni della mia vita perché è un capolavoro assoluto. Buongiorno, benvenuti e anche bentornati, questo è il nostro matinè, tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 su M2O, dove ci sono io, sono Davide Rizzi. E perché lo chiamiamo così matinè? Perché è una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di andare ad argomentare e a commentare tutti insieme le notizie della giornata. Mi sento già belli carichi, ho in vacanza, ho già al lavoro, però ci siete tutti al 342-654-3210. Queste le nostre coordinate che so anche tanti di voi hanno salvato tra i numeri preferiti del vostro telefono, perché ci sta, quando la notizia è succulenta, ognuno vuole dire la propria opinione, la propria impressione o anche una propria critica, perché no? Noi le ascoltiamo tutte e siamo pronti ad accogliere anche i vostri messaggi. Ora però, visto che è mercoledì, vediamo chi si ricorda, noi il mercoledì alla terza ora abbiamo un nostro appuntamento che forse è uno dei miei momenti preferiti della settimana in diretta su M2O, perché mi fa sempre molto sorridere, viene fuori anche tutta la conoscenza umana, tutto il lato più profondo ovviamente del nostro cuore. Mi riferisco a M2O Love, sì, lo vogliamo riproporre anche quest'anno, poi a settembre tornerà con una versione tutta modificata, non sapete quante cose bellissime stiamo preparando per la nuova stagione dal 7 settembre di M2O, ma oggi dobbiamo tornare all'M2O Love che conosciamo, visto che parleremo di relazioni, di sentimenti, ma anche separazioni e divorzi. Ora però, visto che siamo ancora in ambito estivo, vorrei sapere, qualcuno si è preso una cottarella quest'estate sotto l'ombrellone? Proprio quella crush estiva che dura proprio qualche settimana e poi addio. Potete pure raccontarlo e se volete mantengo anche l'anonimato.

0: Medusa insieme a Khalid con la loro canzone Weekend, appena ascoltata su M2O. Mercoledì mattina stiamo facendo il nostro M2O Love. Sono già arrivate tanti messaggi, tante proposte, anche perché per esempio voglio leggere, Sara da Sanremo mi scrive: io sono innamorata, per così dire, di un ragazzo da un anno e mezzo, ma dire che la cosa non è corrisposta purtroppo. Sara, però adesso voglio dirti, senza entrare nell'argomento che vorrei affrontare oggi con l'M2O Love, se è un anno e mezzo che non ti si fila, a questo punto qua io direi o giochi l'all-in, vai il tutto per tutto, lo prendi da parte e gli dici: guarda carissimo, io sono innamorata di te, glielo dici, tanto guarda, per un due di picche non è mai morto nessuno, non si è mai fatto male nessuno, vai lì, ti prendi una bella trambata sui denti e così puoi avere la possibilità di voltare pagina. Questo è un mio modestissimo parere. Quando non si ha la certezza o non si osa, si va giù, si chiede e al massimo si torna a casa con un sacco vuoto. Però c'è un altro messaggio che mi ha lasciato un po' stupito, che c'entra poco col nostro M2 Love, ma proviamo a sentire tutto insieme. Prego.
1: Ciao Davide. Ciao. Ezia dal Belgio. Ti ho ascoltato nelle mie 18 ore di macchina per andare in vacanza.
0: 18
1: e
0: ore.
1: Ti riascolto adesso mentre sono a lavoro.
0: Grazie.
1: Siete tra i miei preferiti. Un bacio.
0: No,
1: buona
0: guarda,
1: giornata.
0: Solo
1: buon
0: per specificare, impossibile che io sia stato in diretta 18 ore consecutive. O sei andato a riprendere magari qualche puntata registrata, allora sì, può avermi sentito per 18 ore. Però per fortuna siamo tanti speaker qui anche durante il mese di agosto che ci alterniamo. Torniamo invece sul nostro M2 Love, perché vorrei parlare di primi appuntamenti con voi. Sapete che ormai c'è stato un sondaggio molto interessante riguardo alle cosiddette red flag, ossia quei momenti di attenzione per cui bisogna subito scaricare anche quel primo appuntamento. Ecco, se una persona ha un coinquilino, allora per molte altre persone così al primo appuntamento si dice no. Adesso ne parliamo.

0: ancora una volta la dimostrazione che gli anni 90 hanno segnato la storia. Non che ce ne fosse bisogno anche di ribadirlo, però anche LB1, che è un DJ francese proprio di Paris, sceglie ovviamente di andare a ispirarsi ad un classico della dance degli anni 90 di Robin S, Show Me Love, del 1993, per realizzare la sua I Need Sign Show Me Love. Questo è il titolo della novità dell'M2Hot appena ascoltato qui da noi. Adesso invece dobbiamo fare il nostro M2 Love, visto che mi sto un po' appassionando a tutte le vostre storie d'amore. Beh, siamo partiti ovviamente da una notizia, perché una volta avere un coinquilino era semplicemente un modo per risparmiare sull'affitto, e ovviamente io dico anche un po' alla Friends. Ci siamo passati tutti, un'esperienza bellissima, per me è durata diversi anni, sempre con dei coinquilini, è sempre andato benissimo, insomma qualcosa che veramente rimane nel cuore come un momento di leggerezza, di spensieratezza, la prima indipendenza e anche un modo anche per abbassare le spese di casa. Oggi però, secondo un'ultima intervista che abbiamo ricercato e vi voglio raccontare in M2 Love, sappiate che per alcune donne può diventare addirittura un criterio per decidere se frequentare o meno un uomo. Questo perché è un caso che è esploso proprio sui social in America, dopo che diverse donne hanno raccontato di non voler uscire, di non voler frequentare uomini che vivono con amici o coinquilini. Giustamente interviene Chris al 342-654-3210 e mi dice: più che una red flag per il coinquilino, io direi red flag quando ha 28-30 anni, vivono ancora con i genitori. Ecco, questo è qualcosa di importante. Poi chi abbiamo? Prego!
1: Ciao, buongiorno, buongiorno. Marcello.
0: Marcello, no, ma era questo.
2: Buongiorno,
0: eccolo.
2: Mia fidanzata era innamorata di me dal 2018 e io ciao. Ho ceduto solamente nel 2024.
0: Ah, ci ha messo un po', eh.
2: Siamo felicemente insieme, Alex D'Arezzo.
0: Ma senti anche che voce, che sorriso, tutto innamorato che hai.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Momento ludico, momento di gioco, momento di Play with us. Visto che è arrivata la canzone di Shakira, Dai Dai, che sarà abbinata appunto con Play with us per tutta la giornata e vi permetterà di vincere l'ormai definito iconico parasole di M2O che tutti quanti volete, ma non è in vendita, si vince solo qui, eh. Lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Chi vince?
3: Play with us, Alice da Monopoli.
2: Alice da Monopoli, hai vinto tu, brava.

0: La canzone dell'autostima, del bene per se stessi, del ritrovamento di una certa autonomia e di una certa forza di affrontare la vita. Mick l'ha messa in musica in questa Fabulous, una versione remix di Rivaz che avete appena ascoltato su M2O alle 11:24 minuti. Detto questo, stiamo facendo il nostro M2O Love, parliamo di sentimenti, ma in questo caso in particolare di primi appuntamenti, perché secondo un sondaggio realizzato tra molte donne negli Stati Uniti, è venuto fuori, è emerso che loro rinuncerebbero a frequentare un uomo solo perché non vive da solo o quantomeno un coinquilino. Quindi basta l'idea di Friends?
1: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: o meglio, se vive con un coinquilino per alcune donne è già un no al primo appuntamento. Ecco, state raccontando la vostra opinione. Prego, Stefano.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Non so che mi bollerai come materialista.
0: No, non bollo
1: ma
0: nessuno.
1: Ma non è che le ragazze americane bollano uno che ha coinquilini semplicemente perché pensano che non abbia capacità di sostentamento economico?
0: Eccola al punto. Ecco, potrebbe essere una buona visione, un buon punto di riflessione. Intanto ne parliamo, però, per

0: I capolavoro assoluto del 1991 erano i Black Box con Strike It Up dal 1991 per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Mentre parliamo di sentimenti e relazioni nell'M2O Love, visto che sta facendo molto discutere al 342-654-3210 un sondaggio emerso e realizzato tra diverse donne americane che hanno detto no, se al primo appuntamento viene fuori che lui ha un coinquilino, per me è proprio no, non si va avanti con la storia. Ma davvero così perentorio? Ma Friends non vi ha insegnato niente? Stefi, prego!
1: No, io non esco con uno che ha un coinquilino al primo appuntamento. No, la risposta è no.
0: No, ma come sei perentoria? Cioè, non lasci proprio margine di iniziativa. Ecco, il ragionamento che è emerso da questa storia è abbastanza semplice, perché se hai più di 30 anni e vivi ancora con altre persone, per alcune donne significa che non si è ancora completamente indipendenti, soprattutto se hanno già costruito una vita autonoma queste ragazze. Ma non solo, c'è anche una questione di privacy che emerge sempre da questo sondaggio, perché dopo una certa età non vogliono semplicemente iniziare una relazione e ritrovarsi a condividere il tempo con altre persone in casa. Per la sera sto frequentando lui, non i suoi coinquilini. Ora però vorrei dire, carissime donne americane, evidentemente non avete fatto i conti con il costo dell'affitto di alcuni appartamenti a New York City, anche perché, dai, diciamoci la verità, avere un coinquilino è un'esperienza bellissima secondo me, soprattutto in giovane età. Poi è chiaro che ognuno va a puntare all'indipendenza, ma anche qui potrebbero rientrare anche tanti diversi fattori, perché se conoscete delle persone che vivono all'estero, avere un coinquilino anche in età più matura, 40-50 anni, è qualcosa che a Londra, che a New York, che a Parigi, è qualcosa di normalissimo e accettato.

0: su M2O, anche se la questione coinquilinanza secondo me meriterebbe un ulteriore approfondimento, abbiamo ancora molte settimane puntate davanti a noi. Ora arriva il bagno di cultura generale.
1: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda

0: Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su mcdonalds.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

l'atmosfera da aperitivo riesce a creare la canzone di Alan Brax. Intro Running, appena ascoltata alle 11.47 minuti su M2O. Più musica sì, ma in questo momento della mattinata abbiamo il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il nostro mondo, la nostra umanità e anche le nostre passioni. Beh, segnatevi che il 19 di agosto, ma del 1909, nasceva il mito di Indianapolis. Ovviamente gli appassionati sapranno già che il 19 di agosto veniva disputata la prima gara automobilistica sull'Indianapolis Motor Speedway, ossia il circuito che poi diventerà uno dei più famosi e celebri al mondo. Pensate che ogni anno si corre la 500 miglia il giorno del Memorial Day americano.

Non capisco niente di francese, ma ho ascoltato solo La Plus Belle di questa Maledì, ma ne sono totalmente affascinato dalla sonorità di una lingua tanto elegante quanto affascinante, proprio come il francese che abbiamo appena ascoltato con questa Maledì. Sì, mentre stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale, fatti della storia avvenuti oggi 19 di agosto, sappiate che oggi, ma nel 1960,

Un pochito di musica latina sulla radio M2O. Tra l'altro una canzone che potrebbe essere proprio giustissima per Marlene, visto che noi la soprannominiamo la graziosa di M2O. Ti piace Marlene questo soprannome?

0: Era che vedo che chiude le tre ore di diretta insieme qui. Marlene, tra l'altro, guarda che studio pulitissimo e luccicante trovi oggi. Ci sentiamo domani dalle 9 alle 12 su M2O. Ciao!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
6: Grazie Davide, mezzogiorno in punto, studio pulitissimo. Ma non è merito tuo, dobbiamo dirlo. Ciao, sono Marlene, fino alle 3 insieme, 3 non stop subito.
5: M2O.
7: Enjoy your summer. M2O.

0: Nobody, Mr. Belt and Weasel. Mezzogiorno e 8 minuti, mercoledì, quindi a metà giornata, a metà settimana c'è stata un bel po' di carica nei nostri primi tre non stop e sento della carica anche là fuori.
1: Ciao Marlene, buongiorno!
0: Eccoli, belli allegri, 342-654-3210. Questo è il mood, così si affrontano queste settimane di agosto, dove ancora non c'è nessuno, quel poco che c'è, boh, gira male, non si capisce niente. Ciao, sono Marlene, facciamo il nostro viaggio musicale. Da dove vi faccio partire oggi? Dal nord, dai paesi del nord, così.
2: M2

il sound di Kygo, Take Me Back. Si chiama così il primo M2 Hot, la prima novità di queste tre ore insieme. Allora, radio accesa, volume bello alto. Jay-Z con Beyoncé.

Funky Nassau. Ecco come si chiama questa, 26 Federico Scavo, a mezzogiorno e 16. E questa è un po' colonna sonora da aperitivo, Scatta l'aperitivello, dai, fatemi subito salutare i lavoratori, quelli che non si sono mai fermati, che ancora adesso ad agosto sono lì. Città deserte, ma io sono al lavoro. Stoici, bravi. Peggy Goo, Aerostar, questa si chiama Woman.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio e in edicola in regalo con Repubblica.
4: We are M2O.
5: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
4: We play.

Michael Corri. Siete pronti per fare un salto indietro nel tempo? 1993, quello è l'anno di Jurassic Park, che viene proiettato al cinema per la prima volta. Si è tornato a parlare di Jurassic Park adesso, proprio in questi giorni, in queste settimane, per l'uscita di La fine di Oak Street al cinema, dove ci sono dinosauri, dove è girato in una maniera che può ricordare quei thriller di fantascienza degli anni 90. Ed è proprio lì che vi porto. 1993, B.G., The Prince of Rap.

con Can We Get Enough, BG The Prince of Rap, 1993, il nostro M2 Old, quello della mezza su M2O. Yeah.

4K Golden insieme a Ian Dior, Mood. La leggenda vuole che questa canzone sia nata mentre loro stavano giocando a Call of Duty e i loro producer erano in stanza con loro e hanno iniziato a improvvisare un ritmo. Ecco com'è nata la canzone che abbiamo appena ascoltato. Su M2O, Michiko.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies,
0: solo su M2O.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

I Never Knew. Un altro tentativo di modernizzare un classico degli anni 90. Lui si chiama Adam Ten e l'originale a cui si è ispirato è Love Like This di Faith Evans, 1998. In questo caso il testo è ridotto all'osso, ma il significato rimane quello lì, cioè non pensavo si potesse

provare o potesse esistere un amore come questo. Un amore speciale, come non avevo mai provato prima. Magari un amore che poi fa nascere un progetto incredibile, come quello di questi due ragazzi che da anni fanno davvero una cosa pazzesca. Loro si chiamano Buccio e Giuliana e hanno un progetto. Intanto sono entrambi siciliani, ma si sono conosciuti e innamorati a Londra e da lì hanno deciso di trasformare quel loro amore nel progetto che si chiama Via delle Palme. Che cos'è Via delle Palme? Intanto è l'indirizzo della casa al mare, quella dei nonni, dove la famiglia si ritrovava a fare queste grandi mangiate. Da questo concetto sono ripartiti per creare una sorta di nuova cucina. Si chiamano chef nomadi, chef itineranti, cioè un giorno si sono guardati e hanno detto: ma perché non riprendiamo in mano le nostre capacità? Tu sei cuoco, io sono sommelier, e allora portiamo noi la cucina dove deve andare, senza aspettarci un cliente che si siede al tavolo, che poi quel tavolo va liberato con la fretta. Restituiamo un po' di amore al tema del mangiare e del nutrirci. E cosa fanno? Vanno in giro per i paesini sperduti dell'entroterra siculo, bussando letteralmente alle porte delle nonne per chiedere quelle ricette antiche, quelle di una volta, quelle che altrimenti andrebbero perdute, e poi le cucinano dove vuoi, come vuoi, quando vuoi. Progetto bellissimo.

cosa significa? Assolutamente niente. È solo un invito a ballare, a godersi la musica, che è quello che vi chiediamo di fare qui su M2O. Casango, Alejandro Garrido. M2O.

0: Dark su M2O.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni fino al 23 agosto.

0: il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In FM, l'app su mro.it.
2: Ma quindi è l'una, e allora è il momento della pausa pranzo. Mi confermate che è sempre questo il momento per la pausa pranzo? Arriva l'M2Hit!
3: L'estate di M2O suona così. M2O.
4: Più musica.
3: M2O. M2Hit.

0: to the Floor, Offenbach Star Sailor M2O. Mercoledì, 1:08. Ciao, sono Marlene, mercoledì pomeriggio in questo giorno di agosto che è il 19. Dai, siamo oltre la metà di già. Molti vacanzieri, molti al lavoro. 342-6543-210. Segnatevelo il numero, imparatelo a memoria perché vi serve sia per il Play With Us che per dire quello che volete. O se qualcuno di voi per caso è in qualche posto, qualche paesino, qualche posto sperduto, segnalatecelo, che ne parliamo, conosciamo posti nuovi.
1: M2 Hot, le hits di domani.

Höhne Klang. Si chiamano così. Senza suono significa in tedesco. Sunny Happy People. M2 Hot, la novità dell'1:10. Allora, dicevamo posti nascosti. Posticini da consigliare. Prego, this girl.

0: House Mafia, Lì, dalla Svezia. Happiness is so sad. Appunto, potrebbe succedere che uno è felice perché va in vacanza, poi trova l'ira di Dio, di gente, e gli passa la felicità.
1: Ciao, noi siamo a San Pietro in Bevagna, in Puglia. Un posto di mare sperdutissimo, non c'è un'anima. Ci saranno qualche milione di persone.
0: Esatto. Stiamo parlando del trovare posti un po' più nascosti.

0: Mobit, si chiama Godzilla, la nuova versione di W Sound, J Balvin, Ovi on the drums, dimmi tutto.
1: Facendo il corriere, facendo una zona di montagna, direi che posti sperduti ne ho, ne ho abbastanza.
0: Ma che bello però. Diccene qualcuno, che veniamo anche noi. Young Right Now.

0: Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

il duo italiano degli Ave. Su M2O si chiama Meet Me in the Dark. Incontriamoci al buio. Allora propongo io? Io propongo la Liquid Room di Berlino. A proposito di posti un po' più nascosti e meno gettonati, magari questo qualcuno di voi lo conosce. È una specie di... anzi, senza una specie, è proprio uno spazio con una grande vasca di acqua salata dove uno può entrare e lasciarsi galleggiare mentre un DJ suona musica dal vivo. Quindi luci basse, acqua calda, musica elettronica. Relax alle stelle. 342-6543210. Intanto Alex da Fossano mi ha dato una foto dei posti sperduti di cui parlava

qualche angolo sperduto della vostra memoria c'è un ricordo del 1995 legato proprio a questa Infinity. Datura, usura. M2 Old.

0: Beat, Alan Walker, Ava Max, M2O più musica.
1: Ciao Marlene.
0: Ciao.
1: Io ti ascolto senza salutarti, vale uguale o ti devo salutare?
0: No, va bene lo stesso, io lo so che ci siete. 342 6543210. Iron Mind.

musica. M2O. M2O. La musica del mondo.

0: più musica.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: White Girl Wasted. La canzone di Anna tra le artiste, anzi l'artista femminile più ascoltata in Italia. M2O più musica, ciao, sono Marlene, parlavamo con voi dei posti un po' più nascosti da andare a visitare per togliersi un po' dalle grandi città, dai grandi monumenti, dai posti dove c'è tantissimissima gente. È arrivato un messaggio al 342-6543210 da parte di Elena per ricordarmi di questo posto. In realtà il posto è un progetto, ma è dislocato in tanti punti nel mondo e anche in Italia. Lei mi ha mandato quello italiano. Allora, in Italia ce n'è uno in Toscana, uno in Umbria, uno nel Canavese e si chiama il telefono del vento, cioè una cabina telefonica speciale con un apparecchio non collegato ad alcuna linea, che è pensato per potersi mettere in contatto con le persone che non ci sono più. Ovviamente non è che funziona davvero, attenzione, però è una cosa simbolica. Uno entra in questa cabina telefonica e chiama quella persona che non c'è più o quella persona con la quale non ha il coraggio di parlare. Poi può lasciare un messaggio come su una grande agenda telefonica e fine. È nato nel 2010 dall'idea di un giardiniere giapponese. Solo un giapponese col nirvana dentro poteva arrivare a pensare una cosa così. Comunque sappiate che esiste questo posto, grazie per il suggerimento. Allo stesso numero potete anche provare a vincere i nostri gadgets, non quello della cabina telefonica, il nostro 342-6543210. Quando sentite Shakira è il momento di mandare un messaggio.
1: M2O. More. More. More. More. Music.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dai dai, questa è la canzone fortunata di oggi che vi fa vincere parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Chi è il fortunato oggi?
3: Play with us.

0: digitale terrestre.
1: Sono le due. Ciao a te che hai appena acceso la radio. Io sono Marlene, questa è M2O. Arrivano i tre non stop, subito.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

Live, Empire of the Sun. Sopravvivere al mese di agosto, potremmo riadattarla così, questa che abbiamo appena ascoltato. I nostri tre non stop, quelli delle due. Ciao, sono Marlene. 342-6543-210. Chissà quanti come Veronica e Samuele che mi dicono: sempre in vostra fedele compagnia attraversiamo l'Italia verso casa. Io invece vi faccio fare tutti i giorni da mezzogiorno alle tre un attraversamento del mondo. Adesso vi porto in Francia. C'è una

di Robin S. Nel 2026 la conosciamo come I Need a Sign, la versione del producer francese LB1. La novità delle 2.10 su M2O. M2O.

Spy, la canzone di Calvin Harris insieme a Jazzy, M2O, mercoledì pomeriggio. Sono le 2:15, passate da 2 minuti. 342-654-3210, questo è sempre il nostro numero. Dall'Inghilterra, i Jungle.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

Star, che prima di diventare un DJ di fama mondiale è stato professionista in un altro campo, quello del surf. Esatto, è stato un surfista bravissimo. Chissà se ha già messo le sue figlie sulla tavola da surf per capire se magari il loro percorso futuro può essere più legato alla musica oppure al surf. Di sicuro c'è una cosa che fanno nella West Coast e neanche Fisher credo abbia provato, ovvero un campionato mondiale di dog surfing. Mettono i cani sulle tavole da surf. Funziona, lo fanno da 10 anni e raccolgono anche fondi.

0: tratti presti intrallazzi. Un bel viaggetto nel 1990 non ce lo toglie nessuno. Everybody all over the world. FBI Project. Il nostro M2 Old.
1: M2O.

sempre ipnotica questa, così come il videoclip. Se vi capita, dategli un'occhiata. Loco Loco, la canzone di Gordo, M2O. Ma li guardate ancora i videoclip? Io ogni tanto, devo ammettere, non sempre, però mi affascinano, continuano ad affascinarmi. I The Bauza dalla Norvegia, Magnetic.

0: due O. M2O. 1-2-1-2 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: con Crystal Fighters, Turn Up the Love, Turn Up the Volume, e mentre ci sei alza anche il tuo livello di amore, magari verso un posto particolare. C'è una cosa che mi ha colpita, una classifica particolare delle migliori città al mondo, ma per la generazione Z, che come sappiamo hanno questa voglia molto più di altre generazioni di spostarsi e di fare anche esperienze non necessariamente super lussuose, anzi è proprio il contrario. E le domande che sono state fatte loro per stilare la classifica non sono le solite. È stato chiesto: raccontate la vostra felicità quotidiana, cioè il costo reale di una serata fuori, la facilità di stringere delle amicizie nuove, il senso di appartenenza al vostro quartiere. Quindi per ogni città è stato chiesto agli abitanti della generazione Z di dire qual è il loro posto nel mondo, se corrisponde proprio alla loro città oppure no. Ecco, al primissimo posto, io ve lo dico immediatamente, c'è Tokyo, che sbaraglia tutte le altre componenti della classifica. Perché? Perché la generazione Z è colpita da tutte le opzioni di tempo libero che vengono date in questa città. Quindi dai bar di alto livello va bene, ma le serate semplici passate cantando al karaoke, oppure i bagni termali aperti 24 ore su 24, i centri sportivi all'aperto e al chiuso, dove si gioca in quelli al chiuso, per esempio bowling, tennis, freccette. Questo viene particolarmente apprezzato, un po' la riscoperta delle cose che si facevano una volta. Quindi tutti a Tokyo.
1: Più musica. M2O.

versione remixata da Hardwell. A Sky Full of Stars, sempre bella. I Coldplay su M2O, le ultime due di oggi.

0: Sateria, la canzone di Madonna. Eh sì, questa è l'ultima. Come sempre, quando vedo Ilario, è ora di andare. A domani a mezzogiorno, ciao! In FM,
1: l'app su mro.it. Ma grazie Marlene, a domani a mezzogiorno ci saremo. Ma per forza, dove vuoi andare? 2 minuti dopo le 3.
2: L'estate di M2O suona così.

0: canzone del Festival di Sanremo di quanti anni fa ormai?
1: Era freddo, il Festival di Sanremo si fa d'inverno, a febbraio era il 2022.
0: Sembra 115 anni fa, invece era solo 4 anni e poco più fa. Lazza, riascoltato su M2O alle 3 e 11 ormai di questo mercoledì pomeriggio, 19 agosto. Qua ogni giorno che apri gli occhi e guardi il calendario rimani con la bocca aperta, ma veramente. E con Ilario qua fino alle 6. Ciao a tutti. Mettiamo una canzone nuova subito, è quella nuova di Robin Schulz. M2

0: FM2O. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

seconda metà ormai, beh, iniziata da qualche giorno del mese d'agosto, ancora belli sudati praticamente ovunque, mi pare di capire e di vedere. E il nostro numero ce l'avete tutti, sì, no? Perché sapete che entro le 6 ci sarà un'altra opportunità per giocare con Play With Us e vincere i nostri esclusivissimi gadget. Caso non ce l'abbiate, è questo, segna 342 654

0: Questa canzone è diventata uno dei più grandi successi di Tupac e lui non lo ha mai saputo perché è uscita postuma qualche anno dopo la sua scomparsa. Parliamo del 1998, quando uscì appunto Changes, la canzone che abbiamo scelto per l'M2 Old delle 3:30.
1: Più musica,

0: Disco Players Rattle.
1: Ma per fortuna che c'è, guarda, per fortuna che c'è la musica di M2O. Mentre molti stanno preparando le valigie per tornare a casa, per loro è questa canzone che si intitola Coming Home.

0: M2O. M2O. M2O. M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni

Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

sono di quelle canzoni perfette da cantare anche se non sai una sola parola della canzone, te la puoi cavare benissimo. E infatti la canto sempre, guarda. A microfono spento è meglio, in effetti. Jonas Blue con la nuova versione di Madame, riascoltata su M2O poco prima delle 4 di questo mercoledì pomeriggio. Allora, è da un po' che non ci occupiamo della giornata mondiale di qualche cosa, e siccome ogni giorno è la giornata mondiale almeno di 3 o 4 cose, anche ad agosto, cioè non è che la pausa estiva, non c'è la pausa estiva per le giornate mondiali, e questa è una giornata mondiale di tutto rispetto, quella di oggi, perché il 19 agosto del 1839 c'è stata la release, potremmo definirla così, cioè la liberazione del brevetto fotografico, e quindi oggi si celebra la giornata mondiale della fotografia. È stato liberato il brevetto del daguerrotipo, di cui, guarda, posso essere sincero, ma sincero, tu hai mai sentito parlare del daguerrotipo? Sì, sei un esperto di fotografia fin dal 1910, ok, probabilmente sì. Diversamente non è così comune averne sentito parlare. E il daguerrotipo era il primo procedimento fotografico della storia, e il governo francese lo comprò, quel brevetto, per donarlo all'umanità, al mondo, definendolo un regalo libero e gratuito. Chissà mai se ci avrebbero pensato a suo tempo, l'avranno immaginato che saremmo finiti così con le fotografie nel 2026. Ne facevamo 3000 dello stesso soggetto dentro allo smartphone e poi ne avremmo lasciati lì senza nemmeno più prenderla in considerazione. È perché questo che facciamo, quante foto hai già fatto delle tue vacanze quest'estate? Ecco, il 99%, non lo dico io, lo dicono quelli che fanno le statistiche, il 99% delle foto che facciamo con il telefono non le guarderemo mai più, mai.

0: All Dirty to Me.
1: Hai capito? Jason Derulo su M2O.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: M2O, M2O, M2O, ci pensiamo noi a mettervi la musica.
5: Va a vedere che ora si è fatta. 4:01.
0: M2O.
6: Enjoy your summer.

0: solamente per te.
1: Ma Stefani lo sa, fidati.
0: Dall'Inghilterra, Clooney, uno dei massimi esponenti della musica elettronica degli ultimi anni. E
1: noi potevamo non ascoltarlo, Clooney.
0: Oggi pomeriggio ci andava, tra l'altro. Poco dopo le 4, M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica e adesso ce n'è una nuova. Forse l'avessi sentita ieri, no, al massimo l'altro ieri. È quella nuova di John Summit.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

0: continua, stai calmo.
1: Sam Jacobs, questa è la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su M2O, I Don't Mind. È per quello che stavo delirando, perché era il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Dall'Olanda, questo ragazzo che arriva da una città di cui non avevamo mai sentito parlare prima, Alkmaar. Qualcuno fra voi è mai stato ad Alkmaar in Olanda? No, beh, nemmeno adesso è poi sulla bocca di tutti. Però grazie al fatto che Sam Jacobs arrivi da lì, ci siamo accorti che esiste questo posto. Come del resto ci siamo accorti di Sam Jacobs grazie alla canzone che abbiamo appena ascoltato. Ormai alle 4:30 qui su M2O. M2O.

sempre uno dei nostri preferiti, Musti, Is It Cause I'm Cool, appena ascoltata qui su M2O in un tranquillo mercoledì pomeriggio di metà agosto. Tranquillo, dipende. Sì, se passeggi in centro città è ancora abbastanza tranquillo, si sta ripopolando poco alla volta. Molti visi abbronzati si vedono spuntare.

0: nel weekend di M2O. All Weekend Hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla.

Hyundai di esplorare l'estate da 0 a 100. Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

così. Questa è una delle canzoni dell'estate 2026 ed è quella di Anna, Wild Girl Wasted, riascoltata alle 4:48. Ce l'avete sincronizzato l'orologio? Sincronizzalo. L'orologio va sempre sincronizzato. Piuttosto ci è capitata fra le mani, non tanto per sbaglio quanto perché la siamo andata a cercare, la nuova classifica che è stata pubblicata dall'Enciclopedia Italiana Treccani, classifica che si aggiorna ogni anno sulle parole più ricercate sulla loro piattaforma digitale, che testimonia come la lingua italiana si evolva di anno in anno, e la lingua si evolve sulla base di quanto e come ci evolviamo noi esseri umani che la parliamo. Allora, qui la classifica, partiamo subito dal primo posto e dal tema molto serio, il più serio che viene rappresentato da questa classifica, perché dall'inizio del 2026, purtroppo, la parola più consultata sulla piattaforma Treccani è femminicidio. Al secondo posto, si cambia completamente mondo e scenario, ci chiediamo che cosa significhi la parola maranza. Beh, che significava una cosa negli anni 80 e 90 che adesso ne significa una completamente diversa, ma completamente, del tutto, eh. Cioè, se maranza poteva anche essere una cosa simpatica da dire a un tuo compagno che era un po' trasandato, adesso invece non lo è affatto. Sono ragazzi che fanno parte di gruppi di strada chiassosi, prepotenti, riconoscibili per l'abbigliamento vistoso e il linguaggio volgare, questa è la definizione. Poi c'è fake news, al quarto posto overtourism, quinto smart working, sesto posto rider, e poi un po' curiosamente alla settima posizione c'è la parola selfie, cioè sì, la foto che ti fai tu. Molti consultano il dizionario per sapere cosa significa.

0: radio è questa? Fa vedere un attimo. M2O. Baby, Beat Me in the Dark. Titolo di questa canzone di Ave, appena ascoltata, proprio qui su M2O.
1: M2O Cinema, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
2: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
3: Penso che non sia semplicemente una macchina.
1: Può un vuoto essere colmato?
4: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
1: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
3: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
1: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema. M2O Cinema.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Su M2O.it.
0: Mercoledì pomeriggio, il 19 agosto, e siete su M2O. Un minuto dopo le 5.
1: L'estate di M2O suona così.

0: arrivato da poco passate le 5 di oggi, mercoledì pomeriggio, quando in molti sono in attesa del brusco calo delle temperature. Ma va bene anche quello deciso, non è necessariamente quello brusco che deve arrivare, anche il deciso calo delle temperature, anche il lieve. Vabbè, ci accontentiamo. Ancora ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 6 e adesso con una canzone nuova, si intitola I Need a Sign, Show Me Love.
1: M2 Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dai, dai, let's go. 342-654-3210. Dai, dai. Shakira non ce l'ha detto lei il numero di M2O, che poi è sempre lo stesso, SMS, WhatsApp, Telegram. Potete usare quello che preferite. Si vincono il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee and stickers. Io conosco già il nome della vincitrice e ve lo darei anche. La vincitrice stavolta è Maria di Mola di Bari.

0: Mother. Non ne sbagliano neanche una, eh.
1: Silver Lines è il titolo della nuova canzone degli Another, questi ragazzi che si possono definire una delle rivelazioni della musica da ballare, se non la vera rivoluzione della musica da ballare degli ultimi anni. Sì, Talk to You probabilmente ancora quella che abbiamo più nella testa, però vedrai che anche Silver Lines si farà spazio. Appena riascoltata alle 5.24 qui su M2O.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: More music. Emi Duo.
1: More music.
0: Più musica.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio e in edicola in regalo con Repubblica.
4: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi

1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Light, Alan Walker, che qui ha fatto proprio il grosso, eh. Senti qua, ha fatto una canzone grossissima. E quando la sento mi fa questo effetto, cioè di sentire una cosa grossa, proprio bella, bella, ma imponente. Forse imponente descrive meglio quello che la canzone è. Faith si intitola così, M2O, dove l'avete appena ascoltata. Allora si affina di anno in anno quello studio di cui avrete già sentito parlare, ma forse anche da noi, perché io mi ricordo che l'anno scorso, nel periodo delle vacanze, ho parlato di questa cosa qui su M2O. L'anno prima ne ho parlato, l'anno prima ancora mi auguro di no, se no tutti gli anni forse è meglio cambiare argomenti. Però questo, dicevo, è un argomento che anno dopo anno viene affinato e quindi dobbiamo rimanere aggiornati su quali sono le condizioni ottimali per godere al meglio del periodo delle vacanze. Ora, probabilmente saprete, questa era la premessa, che il periodo perfetto per godere di una vacanza riposante ed efficace sotto tutti i punti di vista è 8 giorni. Già dal nono diventa un po' inutile, perché poi uno quando arriva in vacanza, appena posa la valigia, che mette il piede nella sabbia, sempre che ipotizziamo uno sia andato al mare, già si sente rilassato, alleggerito. Ma non è così, perché ci vuole qualche giorno prima che la mente ti conceda di rilassarti veramente. Quel periodo è 8 giorni. Dopo gli 8 giorni hai raggiunto il massimo, anche se stai di più, forse stai bene lo stesso, però perdi un po' tempo, cioè non è che aumenti il beneficio. La cosa importante che l'anno scorso non ci avevano ancora detto, perché nel frattempo gli studi sono continuati, è che gli effetti benefici delle vacanze svaniscono subito appena torni, cioè indipendentemente dalla durata della vacanza. Come ricominci nella tua routine quotidiana, azzeri tutto.

0: insieme a Jason Derulo, eh? Questa è la versione con Jason di Michiko. Allora, vista l'ora me ne andrei, perché c'è pronta Isabella, ci sarà lei per le prossime tre ore qui su M2O e noi ci risentiamo domani dalle 3 alle 6. Ciao a tutti, dai Lario!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
6: Grazie Ilario, sono le 6 precise. Buon pomeriggio a tutti. È mercoledì, ottimo. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Vai, ci sono i 3 non stop.
7: M2O.
8: Enjoy your summer. M2O.

0: Lost Frequencies Reality su M2O alle 6 e 8 di questo pomeriggio. Siamo arrivati a mercoledì 19 d'agosto, lo dico per voi ma anche un attimo per rendermi conto in che momento della settimana post Ferragosto siamo, perché ogni volta che siamo in ferie, che inizia quel periodo dell'anno in cui praticamente tutto si ferma, io devo vedere il calendario almeno due volte al giorno, perché se no non sono presente a me stessa. Vabbè, 342-6543-210, questo è il nostro numero anche dopo per il Play With Us. Subito c'è una canzone nuova.
1: M2

Sono quasi invidiosa di chi ha appena acceso la radio e ha avuto la possibilità di godersi questa canzone in tranquillità. Sunny Happy People era la canzone nuova, l'MB Hot su M2O.

Magnetica questa canzone che abbiamo appena ascoltato qua su M2O alle 6.17 di questo mercoledì pomeriggio. Ciao, come state? Buona metà settimana? Buona inizio ferie? Buona fine ferie? Non lo so. Buon lavoro? Magari? Anche. State ascoltando M2O, subito Jungle The Wave.

0: su M2O alle 6.20 di questo mercoledì pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, mi presento, se magari, non so, fosse la prima volta che ascoltate la mia voce, ciao, è un piacere essere qua, essere io in vostra compagnia. 342-6543-210, non sto dando i numeri, ma sto dando il numero che vi servirà anche per il Play With Us, perché i più fortunati si portano a casa i nostri gadget orecchie aperte.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

every day. Midwell.

Four to the Floor. Che bella questa canzone, vero? 18 e 24, ma non solo per un gusto personale che non dovrei neanche dire, lo so, ma proprio perché, non so, a me personalmente canzoni del genere fanno proprio viaggiare con la testa. Anche a te ha fatto questo effetto? Comunque c'è un qualcosa che ti fa quell'effetto lì, la musica che ascolti, ce n'è una in particolare che magari ti fa proprio sentire quel brivido lì. Immagino che qui su M2O l'avrei ascoltata quella canzone che ti piace, giusto? Immagino di sì. Subito Let the Sunshine.

Satisfy, Calvin Harris su M2O, 6:30 di questo mercoledì pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9 oggi qua su M2O, così come per tutta la settimana fino a venerdì. Poi comunque sabato cambieremo ancora, insomma, e poi tra un po' si ritorna alla normalità. Ditemi un attimo, quanti all'ascolto in questo momento sono quelli che stanno così sfregando le mani perché appena tutti torneranno, partiranno, andranno in vacanza? Mi sembra di leggere al 342 6543210 che siete un po', subito c'è la M2 Old.

Alla mezza di ora su M2O andiamo indietro nel tempo con una canzone del passato, e mentre nell'89 usciva il Game Boy, nello stesso anno usciva anche questa canzone qua, French Kiss.

0: 212 con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

mi sento un attimo dentro un trip mentale. Questa canzone mi ha fatto proprio viaggiare. Reload Renegade Master su M2O alle 18.47 di questo mercoledì 19 d'agosto. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 9. Allora, diciamocelo tra di noi, perché ormai questi momenti diventano anche momenti di condivisione, no? Qual è l'ultima volta che ti sei chiesta ma quando è che riesco a starmene un attimo in silenzio? Cioè, quando è l'ultima volta che hai desiderato fortemente startene in silenzio? E magari sentirti anche un po', non dico in colpa, però un po' in difetto. Beh, sappi che non è giusto sentirsi in difetto per questo, anche perché, lo dice la scienza, questo studio ha evidenziato che trascorrere 2 ore al giorno di totale silenzio ci aiuta a stimolare la formazione di nuove cellule cerebrali. In più, oltre alla stimolazione appunto di nuove cellule cerebrali, proprio dal punto di vista del sistema immunitario, cioè è una

0: un toccasana. 2 ore al giorno di silenzio non sono meglio uguali a palestra piuttosto che alimentazione sana, assolutamente, ma possono contribuire, se unito a tutta una serie di buone abitudini, a vivere meglio, capito? Che poi, se vuoi essere diplomatica, diplomatico, se stai discutendo con una persona, invece di dire fai silenzio, che non è una cosa molto carina, no? Guardala e digli: guarda, senti, vai a stimolare la formazione di nuove cellule cerebrali, vai.
1: Più musica.
2: M2O.

sembra che il tempo non sia mai passato. Avicii, Hey Brother su M2O, quando mancano 5 minuti alle 7 di questa sera. E noi zitti zitti, neanche troppo zitti, entriamo nel mood giusto di un mercoledì sera qualunque, forse non qualunque, chi lo dice? I Never Knew su

Con 2 ore di silenzio al giorno, lo dice la scienza, però in sottofondo lasciatela sempre M2O, eh. Vero Carlos che dice, sì però sai, anche correre in solitario con la musica di M2O è un modo per rigenerarsi. È vero, non ci avevo pensato, vero? Get out there.

0: pomeriggio, anche direi ormai serata piena di compagnia e di anche di aperitivi. 3:42:65:43:210. Ciao a Giulia, Francesca e Marco da Firenze che dicono ciao M2O, mentre festeggiamo ascoltiamo la radio. Mi sembra un ottimo modo, sì.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Oh, poi se ci volete invitare ci stringiamo, ci stiamo, secondo me. No? Sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Senti qua che arriva, c'è l'M2 Hit.
1: L'estate di M2O suona così. M2O.
2: Più musica.
1: M2O. M2 Hit. M2O.

Ogni tanto torna a trovarci la M2Hit qua su M2O, tutta una serie di canzoni hit remixate. Subito The Blessed Madonna.

0: Hot in here. Fa caldo? Beh sì, abbastanza. Anche se sono le 7:10 di sera, ancora si difende sto caldo, è vero. 342-6543-210, buon pomeriggio, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Un saluto a tutte e tutti quelli che ci ascoltano ovunque, anche direttamente dal mare, ma nel senso proprio nel mare, cioè che sono le persone che sono nel mare, ci ascoltano, come Francesca e Nicola da Bari. Ciao, che bello, grazie, anche con foto annessa. Ogni ora ascoltiamo la novità, subito l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

su M2A, ascoltiamo una canzone nuova, questa era Take Me Back, Kygo. Ciao, buon pomeriggio, anzi buonasera ormai a tutti, eh. Subito The Girl Next Door.

Heart, al titolo della canzone appena ascoltata su M2O di Clapton, alle 7:19, direi ufficialmente cominciata la serata di questo mercoledì sera. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Senti un po', lo senti? Arriva questo ritmo, l'abbiamo ascoltata molto questa canzone di Ugel, Moving to the Sun su M2O.

0: su Amedweo alle 7.21 di questa serata, di questo mercoledì sera. Immagina di essere al lavoro magari nei campi come Riccardo e ascoltare Amedweo. Secondo me è un lavoro che ti esce ancora meglio del solito. Quanti al lavoro in questo momento, quanti in vacanza? Dai, non lo dico a nessuno, lo leggo solo io, giuro, non lo dico.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ci guarda, sì, dai, l'ho presa tranquillamente. Sto ascoltando musica tranquilla e poi te ne esci con questa qua, The John. Alle 7:30 di questo mercoledì sera qui su M2O, 19 d'agosto. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Alla mezza d'ogni ora, come sempre lo sapete, c'è un appuntamento col passato. Quindi andiamo indietro nel tempo, ascoltiamo una canzone di qualche anno fa. In questo caso l'unica cosa che vi posso spoilerare è che andiamo dritti nel 94 subito. Però ci sono tutte le news. M2O
1: DJ Station. Buonasera dalla redazione. L'Iran starebbe valutando attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto, lo dice il Financial Times. La NATO ha fatto sapere di essere pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. L'esercito israeliano ha comunicato che saranno aperte inchieste interne e penali sulle uccisioni della piccola Hind Rajab e di altri 15 cittadini palestinesi a Gaza. La decisione arriva dopo l'esame di 150 episodi controversi relativi alla condotta delle truppe israeliane nella striscia. Il caso di Hind Rajab provocò indignazione in tutto il mondo e fu raccontato in un film che fu candidato agli Oscar. Tennis, Flavio Cobolli sta giocando proprio in questi minuti il terzo set contro lo spagnolo Hodarn nel match valido per gli ottavi di finale del torneo di Cincinnati. In serata Lorenzo Musetti sfiderà il portoghese Faria. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In serata cielo poco nuvoloso con solo qualche rovescio sulle Alpi. Domani mattina primi fenomeni di un fronte atlantico proveniente dalla Francia su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Alta Lombardia. Nel pomeriggio intenso peggioramento con rovesci e pioggia al nord, dalla sera anche sulla Toscana. Le notizie de ilmeteo.it tornano domani mattina.

firma è quella di Fisher. What a life, che vita. Quando è l'ultima volta che ti sei chiesta o ti sei chiesto che vita bella faccio, però effettivamente, no? Anzi, non che ti sei chiesto, che l'hai proprio affermato e hai detto che bello, ed è giusto così. Ritmo su M2O.

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Brilloso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Dua Lipa su M2O alle 7.47 di questo mercoledì 19 d'agosto. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 9, poi ovviamente non ci fermiamo, insomma c'è M2O Hot Summer e tante cose, ma abbiamo ancora un po' di tempo per stare insieme. A proposito di stare insieme, quando è l'ultima volta che siete stati single per un po', poi magari vi siete ritrovati in una relazione e avete detto: ma sai che forse dovevo rimanere un po' di più da solo, un po' di più da sola? Beh, sapete che è una sensazione abbastanza comune e la scienza lo dice. Per stare in una relazione tendenzialmente giusta per noi, dobbiamo passare almeno 6 mesi da soli prima di ributtarci in una storia nuova, ma non perché ci sia una tempistica da rispettare per forza, non perché devono essere per forza 6 mesi, ma perché in quel tempo ci si conosce un po' meglio, c'è un'autoregolazione nostra emotiva, si fa chiarezza anche senza volerlo. Quindi la scienza ti dice questo: se vuoi essere quasi certo al, non dico 100, 90% di trovare la persona veramente giusta per te, te ne devi stare un po' da solo. Poi ovviamente, come in tutte le cose, ci sono pareri contrastanti, perché c'è chi dice: scusa, ma se io magari mi lascio oggi e tra un mese, boh, la butto lì, trovo la persona che penso sia la persona giusta per me, allora dico: no, guarda, ci rivediamo tra 6 mesi. No, dipende semplicemente come qualcuno vive la vita. La scienza dice questo, poi alla fine ognuno faccia come vuole.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Attesissimo come sempre, ogni ora, ogni momento, il Play With Us qui su M2O. I più fortunati si portano a casa i nostri gadget, in particolare il nostro parasole, parasole che quest'estate ha fatto tantissimo successo.

0: numero è sempre quello, 342 6543 210. Se ci avete provato e non ci siete riusciti, tranquilli, perché tutto il giorno, tutti i giorni c'è la possibilità qui su M2O di partecipare al Play With Us. Va buono? Sentiamo un po'.
1: Play With Us, sì. Valerio da Prato, ciao.
0: Molto bene, Valerio.

0: Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. Su M2O.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Sono le 8 precise, buonasera a tutti qui su M2O, ciao. Siamo insieme ancora fino alle 9, ciao, sono Isabella, pronti per ricominciare? Ci sono i tre non stop subito.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

io la sto cantando, l'ho cantata tutta, quanto mi piace assai. Acqua, Baby Girl su M2O alle 20:08 di questo mercoledì sera ormai. Ciao, io sono Isabella, come va? Tutto a posto? Molto bene, facciamo un attimo di ordine. 342-6543-210. Non sto dando i numeri, ti sto dando il numero che è il nostro, che ti serve per tante cose, per dirci un po' che cosa stai facendo e con chi, soprattutto anche per il Play With Us, eccetera. Subito c'è la novità. M2

Mi devi mostrare un po' d'amore. Questo è quello che viene cantato in questa canzone appena ascoltata qui su M2O. Era una canzone nuova, cosa che facciamo ogni ora su M2O. Ascoltiamo una canzone recente che si chiama M2 Hot. Era I Need a Sign, Show Me Love. Ciao, buonasera, 8:11 di questo mercoledì. Subito My Name is Dan.

La graziosa, spero di averlo pronunciato bene, però comunque il mood richiama molto all'aperitivo in spiaggia. Chissà quanti fortunati in questo momento stanno ascoltando M2O mentre stanno così osservando il mare e le onde che vanno. Senti che arriva, c'è lo zio J-Ax su M2O.

0: sto parlando con te. Alle 8:22 di questo mercoledì sera, di questo mercoledì 19 d'agosto, sto parlando proprio con te. Perché? Perché come ogni sera, stasera anche c'è Dance With Us. Come saprete, lo dico però per chi magari si è appena collegato, tutte le sere qui su M2O ci sono i migliori DJ internazionali in esclusiva. E stasera tocca a James Hype e Lost Frequencies, quindi non te lo puoi perdere qui su M2O.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio e in edicola in regalo con Repubblica.

0: vi lasciamo soli, ovviamente, come facciamo appunto sempre sempre in compagnia. 342-6543-210, questo è il nostro numero se volete un po' condividere gli aperitivi. Fate pure, lo sta facendo Sara da Firenze, che ci manda proprio la foto annessa. Tranquilla, c'è il mare di fronte, ma chi sta meglio di te, bella mia? Subito la M2 Old. M2 Old.
1: Yo, let's funk this party up right here.

È stata la colonna sonora di Vis-à-vis, questa serie TV che ha avuto un successo incredibile qualche anno fa. Abbiamo riascoltato la canzone qua su M2O in versione remixata da Benny Benassi alle 20:38 di questo mercoledì sera, mercoledì d'agosto. Ciao, subito su M2O c'è Michiko.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

Call Me Why su M2 ore 9 minuti e un quarto di questo mercoledì sera. Ciao, buonasera a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 9, poi c'è M2O Hot Summer, insomma non vi lasciamo assolutamente da soli come sempre. A proposito di cose belle, di cose positive, siete delle persone, cioè vi ritenete delle persone ottimiste, delle persone positive? Perché la scienza è stata molto chiaro in questo, cioè ha detto che se sei una persona tendenzialmente ottimista, tendenzialmente positiva, molto probabilmente svilupperai molto di meno una possibile demenza quando sarai magari più anziano. Questo perché, non perché essere ottimisti abbia chissà quale potere magico sulla nostra testa, sul nostro cervello, ma perché essere ottimisti tendenzialmente sta a significare che gestiamo lo stress, si gestisce lo stress in maniera molto serena, e quindi meno stress nel nostro cervello, meno stress nella nostra vita, e quindi una vita più lunga. Chiaramente non è che bisogna negare i problemi, perché le cose comunque preoccupanti, no, esistono, perché quello è un altro tipo di ottimismo che è definito ottimismo tossico. Però lì dove è possibile, ecco, cercare di vedere il lato positivo, non dire per forza andrà tutto bene, però anche un semplicemente ce la posso fare già è tanto.

0: Turns You On, l'abbiamo ascoltata insieme su M2A, l'ultima canzone per quello che ci riguarda. Noi però ci risentiamo domani a partire dalle 6 su M2O. Vi lascio con M2 Hot Summer. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao.
1: M2O Cinema.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia.

0: Hudson Hoven.
1: Ali.
0: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: M2O Cinema, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
2: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: M2O Cinema,
8: quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: M2O Hot Summer.
6: Hot Summer.
5: La playlist dell'estate di M2O.
7: Hot Summer.

0: Summer. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: summer.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: M2O Hot Summer.
0: Hot Summer.
4: La playlist dell'estate di M2O.
5: Hot Summer.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah,

0: ancora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La sesta uscita con i racconti da La grammatica di Dio e in edicola in regalo con Repubblica.
2: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: buoni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Turn my music, hold up, ladies and gentlemen.
5: 1 2 1 2. Stai ascoltando 1 2 1 2 Selecta.
6: Yeah man.
5: Il meglio della musica rap, trap e R&B, mixata da DJ Valess.
7: Hey, hey, put it all the way up.
8: N2O.

Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella. M2O DJ Time.

0: it up and keep your hands in the air to this.
1: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
2: M2O DJ Time.